冇錯，有陣時候咧，即係我都會好羨慕咧啲咧唱歌好叻嘅朋友啦。咁你會覺得咧，即係佢嗰個歌藝咧，即係好似隨意咧就可以唱得好好啊！唔單止音準咧，又有 feel 啦，嗰種嘅感覺咧，其實呢啲咧都係即係唔容易嘅一件事嚟嘅。咁啊，呢啲就唔會攞得走啦，顧之然啦。咁同埋好多時咧，嗰種嘅默契咧，都唔係話咁容易咧係攞得走。咁我哋嘅人生都係嘅，當我哋擁有嘅嘢，就算係有啲嘅物件可能咧，即係 missing 或者唔見咗，或者係真係俾人攞走咗，咁但係嗰種嘅回憶、嗰種嘅感覺咧，其實咧永遠都係屬於你嘅。所以咧，我哋咧好好地編織我哋嘅人生，都係好重要一件事。我哋人生就由好多好多嘅感觉啦，好多嘅回忆啦，编织而成嘅。下个星期四，我哋继续编织甜淡情怀。